0: Évoquons cette grande figure corse, San Piero Corso, avec l'hymne à San Piero de Jean Taver.
1: Il rumore della guerra ha riscosso valli e monti, e San Piero è giunto e vuole che i guerrieri

dalle rete, dall'ornano, da quillagli e dal coscione. So del canto della guerra, so della fatal canzone. Morte, morta ai genovesi, sempre l'atria.

0: RCF Corsica, sempre a grand avoy, votre radio de proximité.
1: Canto nostrale, in cui Philippe Perrault.
2: Buongiorno a tutti, ci ritroviamo per una nuova emissione del Canto Nostrale. E a parlare e ascoltare di noi di sicuro oggi a Polivonia Sacra con un dischetto esciuto in un 1977 e che si chiamava Messa Gorsa in Sermano. I cantatori sono tutti sermanacci. Ritroviamo dunque a Giorgio De Zerbi, Lesio Giagobbi, Paolo Mariani e il famoso Petro Guelfucci. Lesio Giagobbi che era il fratello di prete di Lepiga, che era il prete Austino. E ma principia questa missione con l'introito in medio ecclesia che si canta per a Sant'Austino, giusto appunto, o in toto d'Aosto. Stiamo assenti all'introito.

Ecco, e compia la nostra emissione dedicata a Messa di Vivi di Sermano. Ci ritroviamo la settimana che viene per un'altra emissione. Intanto, buona settimana a tutti.

0: Sur RCF Corsica, la joie se partage.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Quintino Agosto aiesa a festa due isanti, a festa a Santa Sabina e a festa un martiru San Gian Battisti. Santa Sabina si sa poche cose, e morto quarto secolo a Roma, a sola cosa si sa che davu martira, che davu martira perché de appiattata a Soserva, che era cristiana, in vittima da persecuzioni, ed è venerata un martirologio romano da poi 422, e c'è a Roma una magnifica basilica di Santa Sabina, che è una di più antiche di Roma, che è stata fatta a Nantella Ventino. Ma oggi di noi sa festa a decolazione di San Giambattista. Giambattista mise un prigio per Eroda, e qui vedendo a vigliura da sua concupina che badà così bene davanti a te, disse a Erodiata: domanda ciò che tu vuoi e la varì. E a Giovanetta domandò a mamma, a Giovanetta si chiamava Salomea, Salomea domandò a Erodiata, a sua mamma: chi posso domandare? E a mamma, che era assai scontente che Giambattista criticava di averla cattato suo marito per mettersi in corre, disse: domanda un capo di Giambattisti. Ed è così che prima profeta annunziatore di Cristo fu messa a morte e martoriato. San Giambattisti, martiro, è affestato in molti luoghi, e in particolare in Bonifazio.
1: Isanti, i vostri santi in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.